0: Für unsere Playlist und mehr Infos zum Programm, check unsere Website osnafm.de.
1: Chiedo scusa all'inano austriano gelentano. La tua festa non mi piace.